0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.